io, ma tra gli alcuni che buona impresa. Va assorto nel correre del tempo la massa ira, la massa militare, la terrovaria con il suo equipo.